0: Ave Santissima Maria, Mater Dei, Regina Celi, Domina Mundi, pura singularis, tu concepisti Jesus,
1: salve, peccato,
0: Santa Fata, benedisti creator,
1: Redentor,
0: Salvatore Mundi,
1: guarita spezia.